0: paese! Il resto rosa!
1: Se vuoi resto! Ragazzi! Allora sai! Nel papà che ne rovamo un uomo c'è quattro! Ciao! Ora ho da uomo lì, cacco che c'è qua! Ho poco capo sotto che il mantello che avanco!
2: A tutti mi dà una poca resina!
1: Ecco mi hai l'amore! Tu mi dà oro piso per 5 piso! E poi sei poco, poi cucù! Capo che so, a corte che la va!
2: Butte in canzone!
1: Vuoi da plecce di niampe in mu! Vuoi bestinga la cagnò! Ah! Ah!